0: L'Expresso, l'agenda culturel.
1: L'Expresso. L'Expra quoi ? L'Expresso. L'Expresso.
0: L'Expresso, l'agenda culturel.
2: Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall.
3: All the kingdoms in all the world.

che non sia alla sua mercè e conduce la schermaglia con astuta abilità in di poscia da battaglia e da lor vincitor